Aganak bolda sa mecca i trito paramicia romale shavorale ande shavorengo programo radio romano ta bolda sa mecca amaro favorito nalle colson ca jes lel jekli sapeta en cykel.

Tu me shunane para micha pa maro favorito na le colson e para micha sa stumenge polovari ta e nagme abedingi na da stumenge ka di para micha. Iek pushi pa ka anak tumenge savorenge romale shavorale. Seren tu me kana lan tu maro angul no sykkel, roveri, bicikla, lisapeta. Panda ventu mariaka, kade mesiti krava kanak. Tai zuma venti di ken langa tumende. Me di kav palamure panda diaka, ek cino BMX kai sa zvune tota e sa surpune raja. Ha, me serav mure angul ni lisapeta. Skiria menge pa mare socialni medi, te seren vitu me tu mare angul ni lisapeta. Teka dele sares lampo agora andage sut noscia vorengo programo Radio Romano ca esundan trin romane paramici. Nabistren romali shavorale ke birin mindik, uvek, zafše, kana godi te shunempe kadal, tai kaver favoritne paramici po www.radioromano.se tai pa mare applicazia Sveriges Radio appen. Skrimferi romane paramici te kotavna upral ekshel ai eftavardes romane paramici pe differentne dialektura. Adam parno shopesi mekesi mastu mensaje sande shavorengo programo. Manga ashi la sferite na isi tumenge anda tumari kuch vrama. Te shekuler romale shavorale tai ashen devlesa.